che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: Disco on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy the strip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona la mattina presto qui su Radio Company. Buona giornata a tutti, buongiorno anche DJ Nick. Pronti per risentire grande musica marchiata anni 90, quindi pump up the volume, come diciamo sempre. Partiamo con On the Beach, grande pezzo per York. DJ Shen su At the Lunch e di Aldo Brothers con Boom Boom.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Protagonisti di questa prima traccia di Botta 90 e gli Outer Brothers con Boom Boom, DJ Jean con The Lunch, e poi c'erano anche York con On The Beach, un po' i ricordi della isola di quella lontana estate. Tra un po' ritorniamo con i Super Funk.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: questo suona su Radio Company con Mauro Tonello. Ormai spero, mi auguro un appuntamento consolidato per chi si sveglia a quest'ora o per chi già lavora a quest'ora. Ricordiamo che comunque potete ascoltare tutte le versioni, tutte le puntate di Botta da 90 dove nei nostri social, ovvero sia nel nostro aggregatore che è Strimmo, e poi troverete anche le puntatone nella nostra applicazione, nell'app, se non avete ancora fatto, e spero di no, scaricatela subito, quella ovviamente di Radio Company. Pronti per sentire anche Lucky Star di Superfunk, J-Lo, Jennifer Lopez, la sua Waiting for Tonight, ed Izio con Blend Blend, questo è un remix di Boris Douglas, e poi Imolo con un grande pezzo, il figo sound di Sing It Back.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

explain. My love for you is real.

0: Molocco con Sing It Back e Dizio con Blam Blam dal Brasile, con questa versione di Boris Dublosh. C'è anche J-Lo, nostra Jennifer Lopez, risentite con uno dei suoi primi successi, che era questo Waiting for Tonight, e i Superfan con Lucky Star. Questi erano i protagonisti di Botta da 90 di questa mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genica, ci sentiamo domani per ispirare un po' di aria del pre-weekend.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa, Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
0: Company Radio Company con la Family.

0: Natale.
1: Buongiorno e benvenuti in questo fresco giovedì.
0: Che non avete messo, l'estate sta finendo, allora a questo punto.
1: Enrico
0: di Righeira,
1: dai, Enrico, dica. Allora, guardandoti da questa prospettiva, sembra che tu abbia un tipo al posto del cavo della cuffia, sembra tipo una collana. E mi viene da chiederti, come mai non indossi le collane? Secondo me ti darebbero personalità. Come quando Ale ha avuto il suo momento hippie, andava in giro con le collane di cocco.
0: Carlotta,
1: ti ricordi?
0: Ma a te sembra bisogno che io abbia di dimostrare personalità?
1: Sì, non che tu ne abbia bisogno, però vabbè.
2: Radio Company, sì. Natale.
0: Sì.
1: Ma ascoltiamola un po', dai, ascoltiamola un po'. Vai,
0: Perché
1: Mariah.
0: Dobbiamo scocciare subito, vai. Così i nostri ascoltatori con

0: è proprio il momento in cui il Natale ti manca e tu pensi, ma che bene che stiamo a Natale. Ciao
1: Alessandro,
0: amici, buongiorno, come buongiorno. State? Sentite, sappiate che De Biasi oggi è depresso, come
2: sì,
0: mai
2: ma soprattutto
0: sei?
2: Alessandro, tu a casa tua lasci la porta aperta di casa? Adesso ti alzi e vai a chiuderla.
0: Non trattare così Ale che oggi non sta bene.
1: Comunque è un mashup questo, perché alla fine di questa canzone c'è questa.
0: Grazie, un viaggio. Oh ragazzi, ma voi non avete capito cosa succede settimana prossima? Io sono in ferie e Temptation Island fa triplo appuntamento lunedì, martedì, mercoledì.
1: No.
0: What? No, ma io, e la cosa bella sai qual è Ale? Che io sono in ferie con una neonata in montagna. E questo vuol dire che noi le guarderemo tutte e tre. Perché alle 21:30 saremo già a letto.
2: Mamma mia, povera
0: yes.
2: Bianca che è già intortata con questi show.
0: Ma che vuoi? Lei dorme.
2: Cacchio, cioè,
0: ma lei dorme.
2: Ma ti pare?
0: Ma sì. Fatti...
2: Assorbe come assorbi la ninna nanna quando stai dormendo. Hai presente quando si studiava e si mettevano le cuffie per studiare?
0: Signor Montessori, prego.
2: Sì. Sì, Montessori un cavolo, perché a tua figlia la stai già educando al programmi trash.
0: Comunque, adoro il fatto che adesso vada non voglio dire di moda perché non è una moda. Però adesso va molto dove sei Sisma? Ci sei Sisma?
2: Ci sono, ti sto ascoltando,
0: okay. L'educazione gentile.
2: Sì, il montessoriano parla, però, parla con Guia Soncini, vediamo cosa ne pensa.
0: L'educazione gentile che di per sé ha senso, ok? Cioè di per sé di per sé l'educazione gentile è una cosa bellissima. Cioè il fatto che il genitore si metta al pari, il fatto che utilizzi sempre un tono pacato e che cerchi di capire i sentimenti, le sensazioni. Anche perché i bimbi, la verità, molto spesso i bimbi fanno i capricci perché non sanno gestire le loro emozioni. Quindi usano gli unici metodi che sanno usare, no? Che sono molto fisici, che sono... E mi piace che no, si utilizzi il metodo dell'educazione gentile perché...
2: Perché?
0: È impossibile da usare.
2: Certo.
0: Perché quando cioè, io immagino quando ti tira matto completo, tu pensi sì, capisco come ti senti.
2: Sì, certo.
0: Sono assolutamente consapevole del fatto che se tu in questo momento stai facendo qualche capriccio è solo perché in realtà c'è qualcosa che non va, hai bisogno di esprimerlo. Ma quale genitore fa? Scusate, genitore d'ascolto, scusatemi, per quanto si può usare l'educazione gentile? Quanti minuti dura?
2: Non lo so, non ho figli, però dobbiamo aprire questo argomento, no? Perché se apri questo argomento io parto con polemiche.
0: No, non voglio fare polemiche giovedì, era così per pur parlare.
2: Era così per dire che Montessori,
0: sì,
2: tutto
0: vuoi
2: sommato.
0: Parlare? No, per dire che Montessori è bellissimo, ha sensissimo,
2: sì,
0: però
2: nella
0: spesso
2: teoria.
0: Cozza. Sì, spesso cozza con la pratica. Vuoi parlare di altro? Vuoi raccontarci qualcosa?
2: Volevo salutare chi è andato a vedere il concerto del K-pop and Soda Pop in
0: the
2: perché ci mandano una foto e quindi grazie a noi Lara è andata con sua figlia, immagino, a vedere il concerto ieri ad Este, grazie a Due Punti Eventi, all'Este Music Festival, e si sono divertiti. Guarda qua la
0: comunque,
2: foto, guarda. Guarda,
0: io adoro i bimbi. Guarda, posso dirti una cosa che non vi ho ancora detto forse? No, ve l'ho detto, tu l'hai anche commentata. Adoro che i bimbi abbiano i loro gusti musicali, cioè nel senso è una cosa fantastica.
2: Perché tipo, non dovrebbero averli?
0: Perché sai, cioè nel senso, è facile, no, pensare ad un adulto che ha i gusti musicali, gli piacciono delle cose, cioè, ascolta questo, quello, quell'altro. Però un bimbo piccolo che ha delle canzoni preferite, cioè io lo trovo eccezionale.
2: Sì, no, perché secondo
0: tu
2: me
0: sai che
2: non...
0: Bianca, per esempio, smette totalmente di piangere se io metto Shakira.
2: Ma secondo me è una cosa innata, nel senso che non è una cosa che va a preferenza. Beh certo, beh, ci sta. A parte che proprio Shakira
0: no, guarda, ma tra l'altro, allora, in realtà ho fatto dei test su Shakira. Non è che a lei piace Shakira in generale, a lei piace una canzone molto specifica di Shakira che? Vi giuro che si chiama Zoo, è la colonna sonora di Zootropolis. Vi giuro ragazzi, in un giro in macchina di tipo un quarto d'ora noi quella canzone l'ascoltiamo tipo 15 volte.
2: Che bello,
0: perché è l'unica canzone che la fa stare tranquilla, lei smette di piangere, guarda fuori.
2: Comunque,
0: solo
2: guarda,
0: se c'è quella canzone.
2: Ti assicuro che poi tutto decade, visto come anche mio nipote, che saluto, che oggi ha raggiunto
0: Massimo?
2: Ha raggiunto l'età di 17 anni. Lui è stato educato a, è stato educato, tra virgolette, cioè in casa si ascoltavano bella musica. Sto parlando di The Kiss.
0: E ora?
2: Kiss, AC/DC, Europe, Police, tutte band stratosferiche o due, cioè Metallica, tutte queste cose qua. A un certo punto, a 13 anni, ha cominciato Madonna dello spingo, a vedere dello spingo. E quando gli cantavo un verso
0: blu,
2: sì, come mio frate, sì, sì, però, tutta questa roba qua.
0: E, però posso dirti che poi fanno, secondo me, il giro e tornano indietro. Tipo
2: poi
0: mio
2: poi
0: fratello,
2: fanno il giro e tornano indietro. E ha avuto anche il momento in cui anche lui voleva fare il trapper.
0: Quello ce l'hanno, sì, tu, quello, certo, momento, quello è un momento classico.
2: Sì, sì, sì,
0: però
2: sì,
0: posso dirti, mio fratello ha avuto, lui ascoltava bella musica, sì, una delle sue canzoni preferite era Zombie. Ok.
2: Dei Cranberries?
0: Sì, okay. Dei Cranberries. Poi ha avuto il momento trap. E poi improvvisamente un giorno salgo in macchina sua e dico: wow, che bella playlist. Lui: sì, lo so, è la mia playlist di musica bella. Vabbè, lo sai, da cose da, da
2: è consapevole almeno che c'è musica bella e musica.
0: Ma una playlist pazzeschissima che ho detto: passamela, perché veramente
2: avrà preso la playlist Millennials.
0: Certo,
2: ma perché no? Perché poi alla fine ricadi lì, cioè ricadi negli anni 70, 80, 90, 2000, che vuoi fare? Ma, e poi non venite, no, ma cioè, poi non venitemi a dire che perché questa cosa qua, guardate, io ne sono convinto al 100%.
0: Non sarei mica per dire che negli anni 90 hanno fatto la musica migliore di sempre.
2: No, io stavo per dire, non venitemi a dire che quella musica lì è a noi piace perché ci siamo agganciati emotivamente, perché appartiene alla nostra adolescenza, perché non è vero, perché era fatta molto meglio, ragazzi, c'è poco da fare. Avevamo guardato insieme, io, te e De Biasi, una classifica del 2002 in confronto alla classifica del 2019. Non c'è un brano che si salverebbe fra 10 anni di una classifica del 2022. Ci sono praticamente tutti i brani che si salvano oggi, che li ascolti oggi.
0: Ma tu che ne sai, magari fra 15 anni ci sarà qualcuno che dirà: ma ti ricordi White Girl Wasted di Anna?
2: Stavo per dirtelo io.
0: Madonna, ti ricordi White Girl Wasted? Quello sì che era un capolavoro.
2: Sì, certo, come no. Guarda, la metterei su subito, è che c'è il mixatore di Ale, per fortuna, che ci salva da tutto. Vero, Ale?
3: Vero,
2: vero.
3: La mettiamo?
2: Prego. Ma no,
3: lo mettiamo?
2: Come vuoi.
0: Fai quello che...
4: Buongiorno, family.
5: Oh, ragazzi, pesantini stamattina, eh?
6: Buongiorno, company. Buongiorno, sommersi. Un bacio da Sonia.
7: Buongiorno a tutti. Check it out.
5: Buongiorno, Rigoli.
8: Buongiorno a Carlotto, buongiorno a Sisma, buongiorno a De Biasi.
5: Buongiorno, Pavesini.
9: Buongiorno, Galletti.
10: Buongiorno, salve. Patatini. Buon grano.
11: Buongiorno, zuppette.
12: Buongiorno, Baiocchi.
13: Buongiorno, rubacuori.
14: Buongiorno, grazie.
15: La moglie lo tradiva sia in palestra che con questo investigatore. L'investigatore si è tolto dal suo incarico per non insospettire il marito, che non avrebbe più pagato, e l'altro investigatore ha scoperto l'intrallazzo.
16: Buongiorno, si dice Vidor.
17: Buongiorno, family, ha ragione Sisma, si dice Vidor con la O aperta.
18: Non si può sentire, dai, doccia quel costume, ma stiamo scherzando. In spogliatoio tra amici giochi insieme da una vita e voi mettete in costume.
19: Doccia assolutamente tranquillo, senza nessun tipo di problema, avendo fatto anche il militare, indubbiamente un bel fisico, uno da un'occhiata.
20: No, raga, abbiamo finito la musica stamattina.
5: Mamma, che ansia!
21: Ma si dice doccia o doccia?
22: Sono un estetista da 28 anni. Vedo più gente nuda che quella vestita. Quindi no, non è un problema per me la nudità, il corpo.
23: Ma mi sono trovata in imbarazzo questa primavera, che abbiamo fatto un regalo di compleanno a un'amica e siamo andati alle terme. Non sapevamo che dentro nella sauna era obbligatorio essere senza costume. E quindi eravamo un gruppo di amici, eravamo in 7. C'è stato un attimo di imbarazzo.
24: Mi è capitato però, per esempio, di andare a fare rafting con un team di lavoro, e con i miei colleghi effettivamente è stato l'unico momento in cui mi sono sentita, no, non voglio dire a disagio, però ho visto loro nudi. E da quel momento poi cosa succede? Che in ufficio, anche se te li trovi davanti vestiti, sì, per te sono sempre nudi.
0: Sempre nudi.
2: Sempre.
0: Dica. Di quante cose abbiamo parlato stamattina? Almeno 18.
2: Non ne ho la più pari di idea.
0: Sono
2: ma
0: solo le 6.42.
2: Senti, pensa se fra 10 anni tu ritira indietro, torna indietro. Senti, ma secondo te fra 10 anni noi riascolteremo questa? Io spero di no.
0: Ti ricordi?

0: sono arrivati di Cube. Poi arriva sempre quello che dice: si prendono i soldi, punto e basta, capisci? Allora, volevo dirti, Alessandro, ma tu veramente adesso guardami, guardami, Alessandro. Alessandro, guardami.
1: Eccomi qua, eccomi qua.
0: Guardami, guardami. Ripensando a quella volta che ti hanno preso il computer nella cabina del treno. Dai, dimmi, dimmi. Non puoi parlare, Carlotta.
1: No, aspetta, stai parlando.
2: Ma lascia quel.
1: Aspetta, parla adesso.
2: Mi sentite? Mi sentite? Dica, diavolo tentatore, smettila di fare così con Ale De Biasi. Lui è un puro.
0: Lascialo
2: lì.
0: Volta che ti hanno preso
2: la sua purezza.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira qui su Radio Company, che chiude questo appuntamento della Family. Grazie, Scardata.
1: No, grazie a te, Enrico. Ma soprattutto grazie a lui, Ale, all'uomo meraviglioso, sì, che è Ale De Biasi. Ale, domani, ultimo giorno prima delle mie ferie,

0: sempre, eh?
1: Estate.
0: Sono le 9 un minuto, a domani.
2: Radio Company Time.
3: Ciao ragazzi.
4: Company Breaking News. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia, chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

Una buona mattinata da Michela J. Un saluto alla family che mi ha preceduta, Carlotta, Sisma, il nostro Ale De Biasi. E poi adesso insomma Change. In questo 23 luglio un buongiorno da Michela J. Alla parte tecnica c'è il nostro Martin. Ciao Martin. Pronti per accompagnarvi in queste due ore? Allora, non so se magari possiamo condividere questa cosa con voi, nel senso che qui c'è del sonno, cioè abbiamo fatto notti insonni ma per motivi completamente diversi, comunque tutto bene alla fine, no? Però sai quelle notti in cui proprio tu sei lì che aspetti e poi nada, c'è qualcun altro messo nei nostri stessi panni che proprio ha fatto la nottataccia un po' così, va bene dai, ma ci stiamo ripigliando, ce la possiamo fare, sì, belli, bravi, carichi, belli e bravi, tu ok questa mattina. Allora parleremo di tante cose, sì, assolutamente. Oh, sapete cosa ho fatto ieri? Allora, una cosa che abbastanza mi spaventava, ma poi ho detto caspita, ne è valsa la pena. Perché mi spaventava? Più che altro per la durata oraria. Allora, io notoriamente sono una di quelle che se va al cinema, soprattutto dopo una certa ora, mi successe con Avatar, mi addormentai non so quante volte, mi svegliai a film finito. Tra l'altro andai a vedere Avatar nella versione, no, quella classica, quella proprio sai con gli occhiali 3D che davano, quindi super top per l'epoca, no? E sono riuscita a dormire, sì, ma era tardi però, dai, diciamolo. Invece ieri avevo visto la durata, 3 ore di Odissea, devo dire che è meraviglioso questo film. Poi andremo a vedere anche quelle che sono le location dove è stato girato per l'appunto. Voi l'avete già visto, avete intenzione di andarlo a vedere? Perché è veramente un grandissimo successo che, a mio parere, tu l'hai visto Martin, no? Vai, vai, perché te lo consiglio, molto molto bello. Va bene, detto questo, ma guardate se io in questo 23 luglio mi sono anche, com'è che si chiamano i critici quelli del cinema, mi sono svegliata, anzi non mi sono svegliata perché ho dormito poco, però quel poco, capito, mi sono svegliata critica cinematografica questa mattina. Ma quante cose si scoprono, veramente.

0: Una buona giornata. Allora, io volevo entrare un attimo alle 9:12 minuti, lo so, siete belli, carichi, ci piace. Io vorrei riportarvi a quella volta, ok, in cui eravate dubbiosi di fare qualcosa e invece avete detto no vabbè, ma che figata, cioè magari era un viaggio, un invito, un nuovo percorso, un film. Prima parlavo per l'appunto che ero un po' dubbiosa della durata, perché mi conosco, capito, io tendo a dormire qua e là, capisci? E invece è stato super top. E quindi volevo chiedere a voi, c'è stata anche, cioè, per l'appunto una piccola cosa, quindi c'è stato un momento, una volta in cui eravate dubbiosi di fare qualcosa e poi avete scoperto, avete detto guarda, se non la facevo, no vabbè, cosa mi sarei perso o persa? Vi è mai capitato di dirlo? 3332 688 688. Quindi tra poco siamo pronti a condividere anche live dalla vostra voce, così ce lo raccontate voi bene bene bene. Cos'è successo quella volta in cui non ci credevate e invece, ma che figata, tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Setteria, questa è Radio Company. Allora, una buona giornata intanto, ecco puntini, iniziamo così, intanto augurando una buona giornata, che lo sia veramente per tutti quanti, voi in ascolto, anche noi ovviamente, vorrei dire. Allora, stiamo parlando di quella volta in cui eravate dubbiosi, non eravate particolarmente convinti di fare qualcosa, magari anche proposto da altre persone, e poi alla fine avete detto: ma caspita, cosa stavo per perdere, ma caspita che bella cosa ho vissuto, che figata assoluta. E allora sentiamo cosa ci state raccontando per l'appunto al 333-2688-688. Inizio parlando, leggendo il messaggio di una nostra ascoltatrice che scrive: guarda, tanti anni fa delle amiche mi hanno chiesto se volevo andare al concerto di Gianna Nannini. Sinceramente non avevo molta voglia, ma poi mi sono detta: dai, passiamo la serata in un modo diverso, e ho accettato. È stato uno dei concerti in cui mi sono divertita di più. Folle, strano, e lei bravissima e coinvolgente. Una forza della natura. Ecco, tu sei un po' come me, no? Che quindi ti arrivano le proposte, ok? All'inizio ci devi pensare, non è che dici in automatico sì. Ecco, ci devi un attimo pensare, anche se è la cosa più bella del mondo. Però comunque, penso io, sto parlando anche per me, però non so se anche tu sei così. E poi alla fine ci pensi, e diciamo che dall'altra parte dicono: dai, prova, vai a farla, e poi ti accorgi che insomma era una cosa veramente che meritava, Va bene, poi c'è anche chi dice: guarda, allora, mercoledì della scorsa settimana ho accompagnato mia figlia a Firenze al concerto dei My Chemical Romance, che conoscevo poco e non mi piacevano più di tanto, e invece concerto bellissimo e coinvolgente, con un pubblico rapito, cioè proprio capito. Quindi anche lì vedi, ci sono tantissime cose che magari all'inizio pensiamo non lo so, e poi alla fine ti cambia completamente la prospettiva, in meglio, in positivo ovviamente. Quindi delle volte è meglio viversene, no? Le cose. 333-2688-688, quindi se volete comunicarci la vostra, dirci la vostra esperienza di quella volta in cui non eravate particolarmente convinti di fare qualcosa e invece poi avete detto: no, vabbè, top.
1: Señora y señora, el capitán Yandel. CNCO.

0: Merck & Cremont featuring Serena Brancale, The Colors, Partenope, Radio Company. Io sono Michela J in diretta. In questa mattinata allora stiamo parlando di quella volta in cui vi siete ricreduti alla grande riguardo magari una proposta da parte di qualcun altro, oppure anche voi eravate indecisi se andare o meno da qualche parte e poi alla fine rotto il ghiaccio, diciamo, avete detto ah, me ne sarei pentito o pentita se effettivamente non avessi vissuto questa avventura, questa esperienza. E allora sentiamo la vostra voce.
1: Sono Adriana e niente, mi è capitato l'anno scorso che siamo andati in montagna con la famiglia. Il giorno si cammina molto, sì, e dopo la sera tante volte si è stanchi, non si ha neanche voglia di uscire. E invece l'anno scorso mio figlio ha proposto di che a pochi chilometri di distanza da dove eravamo lì in montagna era un tenore, faceva delle canzoni da pianoforte sopra a un ponte che collegava questa montagna, questo paese. E niente, tutto illuminato con le luci soffuse. E, hanno messo questo pianoforte in mezzo al ponte, tutta questa gente, l'atmosfera, ha fatto di quelle canzoni che faceva venire il pel d'oca, cioè proprio una cosa assoluta.
0: Quindi direi che ne è valsa la pena, e come, no? Vedi, delle volte magari siamo stanchi, però qualcuno ci dà degli stimoli, delle motivazioni, e se le cogliamo magari viviamo anche qualcosa di diverso, no? Che poi restano, perché sentivo anche l'emozione tua nel raccontarlo tramite il messaggio che ci hai inviato. 333-2688-688, dunque live dalla vostra voce, messaggi WhatsApp, vocali, che ci raccontano quella volta in cui ero dubbioso, dubbiosa di fare qualcosa e invece quella cosa l'ho affrontata, l'ho fatta e mi si è svoltata la giornata, la settimana e chi lo sa anche molto più tempo. Ne parliamo tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: What About Us, Pink, Radio Company, con me Michela Jane, questa mattinata, in questo 23 luglio. Allora, noi stiamo indagando quella volta in cui vi siete, diciamo, eravate un po' dubbiosi, però poi vi siete ricreduti in materia di nuove esperienze da fare, inviti, proposte, anche solo il semplice andare al cinema a vedere un film, capito? Oppure a una cena, un invito, a qualcosa, insomma, che poi avete detto, wow, che bello, ma guarda cosa mi stavo perdendo. E allora 333 2688 688.
1: A Jesolo, all'Acqua Splash, c'era il bungee jumping.
0: Ah, okay.
1: Io ero talmente terrorizzata da questa cosa, anche perché comunque la ragazzetta era là con gli amici e tutto. Ah. lo guardavo, lo faccio, non lo faccio. Mi decido, vado a metà scale, torno giù,
0: no,
1: e cambio idea.
0: Ah, vabbè, proprio panico.
1: E i miei amici, ma no, ma che me, scusami, ma che pacco, eccetera eccetera. Allora poi, istigato dagli amici, prendo, dico ok, vado,
0: una sfida,
1: vado su
0: proprio.
1: Ed è stata un'esperienza meravigliosa. Non,
0: ecco,
1: era il tatto, tanto il fatto di lanciarsi
0: giù
1: nel vuoto. A me preoccupava in realtà il fatto che ti chiudono dappertutto.
0: Ah,
1: avevo paura,
0: okay,
1: che mi facessero male,
0: no,
1: diciamo le cinghie, le cose che ti tengono sulle caviglie, insomma, per cadere.
0: E invece tutto ok, tutto a posto, è andato benissimo, e poi da lì l'hai rifatto per tutta l'estate. Lo so. Allora, poi c'è chi ci dice: ciao, soffrendo di vertigini, e qua siamo più o meno sempre nel bungee jump, che ti butti dall'alto, qui invece però un'altra cosa, si parla di vertigini, e non avrei mai pensato di riuscire ad attraversare un ponte tibetano. Ce l'ho fatta, non era di quelli in corda che vedevi tanto il vuoto, era in acciaio e chiuso dove mettevi i piedi. Ho capito come è fatto, però insomma, sì, beh, Marti, ognuno ha le sue paure, giustamente, quindi tu ce l'hai fatta alla grande, quindi adesso non hai nessun problema a doverne rifare altri, no? Effettivamente. A me capitò invece proprio il ponte, quello con le corde, capito, che si muove un pochettino, però ti dirò la verità, sì, un pochino di paura iniziale, però non più di tanto, ho detto provo a farlo, cioè vuoi vedere che proprio, cioè cado io, sì, vedi che proprio cado io, con la fortuna che mi ritrovo, e se no, no, è tutto a posto, l'ho fatto, l'ho rifatto, è stato bellissimo, ho ancora una foto che immortala quel momento, ecco, sappilo. E anche io avevo paura, per l'appunto, sì, insomma, di cadere giù, o comunque di guardare giù, anche per l'appunto. Va bene, 333 2688 688. Dunque, vedo tanti altri messaggi che stanno arrivando, perché ci state raccontando quella volta in cui non eravate particolarmente convinti di affrontare qualcosa e poi alla fine avete detto wow, che bello. Sapete chi arriva adesso? Chi arrivano, anzi, una coppia meravigliosa, quella formata da Emma e Fabri Fibra.

0: Company.
1: Le 16 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Vado a far sistemare l'orario. Due.
4: In avanti l'orologio.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarino.

0: bella questa canzone. Io la ascolterei tipo anche 7 volte,
1: no,
0: di fila.
1: È il classico disco lungo di chi deve fare la pipì. Se devi fare la pipì e devi andare in bagno, cosa fai? Metti il disco lungo.
0: In questo caso qualcuno ha fatto anche la cacca. Va bene, mettiamo la c'è la sigla? Ce l'abbiamo la sigla, sì.
2: Mettila due volte. Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
1: Tu lo sai bene che nella pagina numero 7 del manuale del perfetto speaker, quella che tu diciamo citi sempre,
0: sì, assolutamente,
1: è che quando succede qualcosa, quel qualcosa non va detto.
0: Assolutamente.
1: Cioè, bisogna far finta di niente.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Ma non è nel nostro carattere, diciamo la verità.
0: No. Noi, è che facciamo questo lavoro da tanti anni.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto finta di niente per tanti anni.
1: Adesso.
0: Abbiamo mentito sapendo di mentire.
1: Perché una volta. Dai, su.
0: Abbiamo anche mentito sapendo di mentire, perché ogni tanto anche l'abito era importante.
1: Potresti anche aggiungere che una volta i programmi arrivavano in orario.
0: Sì, sì. I treni invece, in treni invece no, mai successo, mai successo nella storia. Vabbè. Però vabbè, noi non siamo, noi siamo assolutamente trasparenti.
1: Sì, assolutamente.
0: Non è il tuo caso, perché cioè, non è il tuo caso, insomma.
1: Adesso
0: sei una buona forchetta.
1: Ho mangiato la piadina prima, dai, concedimela, insomma, anche se no, il tuo umore traspare tutto dalla maglietta. Maglietta nera con la scritta I feel shit when I wake up.
0: Esatto, tipo mi sento una merda quando mi sveglio. In realtà è la maglia che ho comprato al concerto di Youngblood. C'è cioè una maglia e parte del testo iniziale proprio di Love Sick Lullaby di Youngblood.
1: Molto
0: che non vorrei sbagliare, ma l'abbiamo anche passata un po' quando uscì l'album. L'abbiamo passata quando uscì l'album Idols. E quindi la indosso tra l'altro per la prima volta. Stamattina mi sono svegliato, ero un fiorellino, però l'ho messa lo stesso.
1: L'hai messa lo stesso. Va bene,
0: buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Gimbo. La parte tecnica, buon giovedì a tutti, amici ascoltatori. Fino alle 18, brutti ma simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni.

0: tutti ma simpatici, zero problemi.
1: Zero discussioni, che è il nostro claim, che se tradotto in parole povere è il nostro motto. Zero problemi e zero discussioni, perché in quelli che sono i contenuti di questo programma cerchiamo assolutamente di evitare ogni tipo di cosa che possa farvi, ogni tipo di argomento che possa farvi arrabbiare, che possa in qualche maniera
0: infastidirvi. Di cose del tipo, hai visto che c'è meno gente per la strada, che tanti sono andati in ferie?
1: Ma questo non fa infastidire, cioè fa infastidire quelli che stanno lavorando, però è ancora un po' presto per le ferie.
0: A tra poco!
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: EPIO, però anche no, il pezzo di J-Ax qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Adesso cosa in vendita? Ce ne sono tre in realtà, le prime due sono un po' insolite, la terza se vuoi a questo punto puoi anche sfruttare il mezzo, cioè se devi, poi piazza, dai, vai.
0: Cos'è, vuoi fare il mercatino?
1: Si faceva una volta, vabbè.
0: Sì, infatti, è una, allora, roba, è una roba vecchia che non si fa più.
1: Aeroporto di Siviglia, c'è un Piper PA 23 Apache, ok, che è un aereino carino, mi piace.
0: Sì, Piper è molto carino. È aereo da turismo.
1: Sì, ma è molto carino, veramente carino. Ora, nuovo non so esattamente quanto costi, però immagino che come tutti gli aerei costi comunque parecchi soldi, ok? Dopo dipende chiaramente sempre dalla tasca.
0: Guarda, sai che non lo so, non mi sono mai interessato sul prezzo di un aereo, eh.
1: Ma vedi,
0: so che tu sei un attimino più,
1: No, io, a me
0: volevi l'elicottero?
1: Ti dico la verità, mi sarebbe sempre piaciuto prendere il brevetto di volo, però non ho né tempo né denaro per farlo, per cui,
0: e neanche l'orecchia sventola, quindi non c'è proprio niente.
1: Ma non volare in quel modo,
0: è sempre volo, scusa.
1: Va bene,
0: hai
1: comunque
0: provato a buttarti,
1: smettila. Comunque questo aereo è stato abbandonato dal proprietario in questo aeroporto da un bel po' di tempo, il proprietario non è raggiungibile, chissà che fine ha fatto. Se vi può interessare a cercarlo,
0: ha avuto
1: perché...
0: un incidente aereo con un altro.
1: È in vendita all'asta per 10, cioè base d'asta 10 euro.
0: Come 10 euro?
1: 10 euro. Beh, dopo è chiaro che è un'asta, quindi crescerà ovviamente questo valore. Però insomma, sì. 10 euro ti fa già venire voglia di dire: "Tic, che facciamo?"
0: Tanto per metterlo in giardino,
1: Ok, è pronto per volare? No, ci vanno fatti dei lavori di manutenzione. Questo è ovvio, va bene. Secondo invece è in vendita la casa di una mamma per amica. Se ti può interessare,
0: la casa di una mamma per amica.
1: Guardai una mamma per amica?
0: No.
1: Come mai?
0: Ma scusa, guardami in faccia adesso. Guardami, ho la faccia di uno che può guardare una mamma per amica.
1: Va bene, ok. Se vuoi passiamo al terzo adesso. Cioè, se vuoi dirlo? Quello che mi hai detto fuori onda? Cosa vuoi vendere?
0: Che vendo la moto?
1: Vuoi vendere la moto?
0: Sì, vabbè, la metterò su subito. Non è che devo metterla.
1: Beh, però, cioè,
0: non subito, non subito, a settembre. Allora, però la metto su subito.
1: Allora, a me hai detto un prezzo?
0: Anzi, la metto subito su settembre.it.
1: Sì, a me hai detto un prezzo. Cari ascoltatori, fate quel prezzo più 500. Per me, che ho avuto l'ideona,
0: esatto. Basta. Quindi la vendo a 4.000.
1: Vabbè, sei pazzo comunque.

0: Type qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso diamo il benvenuto ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura alla sicurezza delle piscine, l'Aula della Camera ha approvato l'emendamento bipartisan al decreto sport che inasprisce le norme di sicurezza nelle piscine in risposta alle recenti tragedie. Ci saranno controlli più severi sia per gli impianti pubblici che privati. Saranno richiesti standard elevati per i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione come bocchettoni e griglie di fondo. Gli impianti non a norma saranno chiusi immediatamente. Previsto un fondo da 4,7 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. La novità sarà operativa dal 1° agosto. A tra poco.
0: Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: cioè, vedi che le cose hanno assortito l'effetto. Ma si dice.
1: Esattamente di che cosa stai parlando?
2: Fermo, che moto hai? Che moto hai? Dimmi. Che moto hai? Fermo, che moto hai?
0: Aspetta, okay. Perché poi aggiunge, sono in cerca della moto io.
1: Ah, ok.
0: Vedi, è già venduta, amico mio.
1: Vabbè, a parte il fatto che io la volevo vendere ad a fine agosto.
0: Vabbè.
1: Stiamo parlando di primi di settembre, cioè non adesso.
0: Allora parla molto lentamente.
1: Esatto. No, in realtà, ma devo dirlo veramente.
0: Non so se vuoi, se no.
1: Cioè, no, beh, è un Kawasaki Z750 del 2008.
0: Del 2008.
1: Prestigiosissimo.
0: Ok, cifra ancora da decidere.
1: No, adesso, vabbè, no.
0: No, da decidere.
1: Da decidere.
0: Vabbè, insomma, comunque, se siete interessati.
1: Dai!
0: A tra poco.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo?
6: Scusa,
5: auguri.
6: Scusa, che cosa stai facendo?
7: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
7: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
7: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
7: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
5: Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: droga qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso sì. Tocca a voi. Ho al nostro numero WhatsApp 333 2688 688. Hai chiesto cosa?
1: Ho chiesto una base da, cioè, tipo da motociclista, una roba
0: sì,
1: così,
0: l'hai chiesta,
1: no?
0: 4 secondi prima della fine del disco, sì, non, quindi non, con estremo anticipo,
1: non mi rovinare la gheggona, diciamo,
0: ecco.
1: la gheggona. Fuori onda, parlando e riflettendo sul discorso motociclismo, sì, ci è venuta in mente una cosa che poi, sai, i motociclisti sono, come dire, abbastanza orgogliosi, sì, ma non mi viene il termine corretto, no, sul fatto di andare in moto o meno, perché ci sono poi anche, insomma, dei riti, delle regole che chi va in moto segue a volte. Ci sono
0: soprattutto quelli, tra motociclisti
1: anche,
0: ricordiamoci sempre la presenza ingombrante dello scooterista, che appartiene,
1: non,
0: diciamo,
1: che...
0: ad una categoria un po', vabbè, diciamo, lo scooterista è, è l'uomo di Neanderthal, hai capito? Mentre chi va in moto è l'Homo sapiens, mettiamola così.
1: Ma io, guarda, veramente non lo so, cioè, io se fossi uno scooterista in questo momento ti direi sì, vabbè, allora fai tu, capito?
0: Esatto, e me lo direbbe, sì, fai tu, quando ci sono tutte le macchine ferme al semaforo e lui sorpassa a destra, hai capito? Ecco, così,
1: vabbè, faccio finta.
0: Insomma,
1: di
0: per dirne una,
1: allora, non sappiamo quanti amici che ci ascoltano siano motociclisti, però sappiate che includiamo anche chi guida uno scooter, cioè,
0: sì,
1: chi va in scooter.
0: Facciamo uno strappo alla regola.
1: No, ma non è vero, ma dai, ma perché?
0: Sto scherzando, amici dello scooter,
1: vi
0: apprezzo tantissimo.
1: Ma come vi apprezzo? Vi stimo.
0: Sì, vi stimo.
1: Vabbè, dai, 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Vi chiediamo se siete motociclisti, se andate in scooter, insomma, se qualsiasi cosa abbia due ruote, a parte il monopattino, che qui non c'entra.
0: No, qui è escluso
1: qui
0: proprio.
1: Non c'entra, ma soltanto moto e scooter, diciamo. Vi chiediamo di completare questa frase: il vero motociclista è quello che... Il resto ce lo mettete voi, perché ogni motociclista ha delle regole proprie, ma anche delle regole condivise con gli altri.
0: Assolutamente.
1: È quasi un gruppo, diciamo, anche se non si conoscono.
0: Una setta, una sorta di setta.
1: Allora, 333-2688-688, completate, vi chiediamo per favore di completare questa frase: il vero motociclista è quello che... E il resto ce lo mettete voi.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze qui a Radio Company in brutti ma in costume. Oggi vi abbiamo chiesto di completare una frase. La frase è: il vero motociclista, inteso anche come guidatore di scooter, sì, quindi il vero guidatore di due ruote motorizzate, è quello che...
1: È quello che...
0: Puntini puntini.
1: Esatto, allora ci scrivono: il vero motociclista è quello che viaggia sempre in corsia di sorpasso.
0: Sì, non esattamente.
1: Dai, sì, sì,
0: non esattamente.
1: Sì, sì, sì. Allora, è quello che non si pone limiti: strada, pista, sassi, pietre, fango e polvere. Sembra casa mia, Alessandro di Verona.
0: Ok.
1: E poi, ciao ragazzi, il vero motociclista è quello che finisce le gombe fino alla spalla, non soltanto la parte centrale, Eros.
0: Ok, beh, fino alla spalla... Bisogna essere anche bravi.
1: Sì.
0: Bisogna avere anche il pelo sullo stomaco.
1: Sì, bisogna anche, diciamo, trovare le condizioni giuste per farlo. Altrimenti, insomma, l'anni.
0: Chiaro.
1: Guardami.
0: Esatto.
1: Il vero motociclista è quello che saluta. Categoria a parte i gessisti che non salutano mai. Michele Di Rovigo. Non lo so cosa hanno. È scritto gessisti.
0: Gessisti.
1: Non lo so.
0: Okay.
1: Il vero motociclista è quello che odia gli scooteristi perché non sono motociclisti. Ciao da Gianluca, ducatista nel cuore forever.
0: Okay. Già abbiamo parlato di questa rivalità.
1: Sì, è vero. Il vero motociclista è quello che allaccia sempre il casco e tiene i fari accesi anche di giorno.
0: Esatto, come diceva Nico Cereghini.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: Saluta sempre le altre moto, non le vasche da bagno e nemmeno le cancellate. Michele 76. Le cancellate sono quelle che vanno un po' pianino, diciamo.
0: Le vasche da bagno credo siano le Harley Davidson.
1: Sì.
0: Credo,
1: Le cancellate sono...
0: Non ho la minima idea.
1: Quelle che non piegano, quelle che sono...
0: Non lo so, un po' dure da guidare,
1: diciamo.
0: Non ne ho la minima idea.
1: Il vero motociclista è quello che saluta con il gesto tutti gli altri motociclisti che incrocia, tranne gli scooter. Ciao.
0: Beh, chiaro, non c'è fratellanza, quindi non ha senso.
1: Ma perché? Vabbè, comunque, ciao ragazzi, il vero motociclista è quello che finisce le gomme fino alla... Ah no, scusa, l'ho già letto. Mettiamo i vocali, dai.
2: Il motociclista è quello che deve avere gli occhi per sé e anche per gli altri.
1: Verissimo.
0: Questo è vero?
1: Verissimo.
0: È vero, perché molto spesso veniamo ignorati.
1: Da ex ducatista te lo dico.
0: E diciamo che molto spesso dobbiamo guardare in giro, perché molto spesso siamo noi che non... magari ci avviciniamo ad un'automobile ad una velocità che noi siamo convinti sia piuttosto bassa.
1: Sì.
0: In realtà non lo è.
1: È vero,
0: e quindi l'automobilista non riesce a considerare quanto vicina,
1: certo,
0: quanto si stia approssimando la moto.
1: Certo. Posso picchiare Gimbo? No. Che quando ho detto da ex ducatista si è messo a ridere. Ma va.
0: No, è vero. Tu
1: è
0: avevi
1: vero.
0: Una Ducati Monster.
1: Sì.
0: Prima di buttarla giù dalla scarpata, come che modello era?
1: Sai che sono passati così tanti anni che non mi ricordo. Dovrebbe essere, credo fosse un 600, credo.
0: Okay, sì, ma che sigla?
1: Era un Ducati Monster 600.
0: Monster 600,
1: sì,
0: e basta?
1: Sì. E basta, sì.
0: E basta.
1: Sì. Esatto.
0: Senti, grosso esperto di moto il Pietro.
1: Ma non mi ricordo più.
3: No, per piacere, chi va in scooter non è un motociclista.
0: Sì, l'abbiamo detto.
3: Come dire che uno si lava il culo nel bidet e allora è un subacqueo.
0: Certo. Io non mi lavo.
3: Il motociclista è un motociclista e lo scooterista è uno che va su un cesso di plastica.
0: Già, allora io non...
1: Ma dai, ma per
0: io
1: piacere,
0: non ne avevamo già parlato, non uso il bidet. Però sono istruttore subacqueo, vedi? Un controsenso.
1: Perché tu immergi tutto.
0: No, mi lavo il culo sott'acqua.

0: Gli ascoltatori ci hanno chiarito una cosa che sapevamo, ma non, per qualche motivo non c'era venuta in mente. Gessisti, che poi era scritto Gessisti, non Gessisti. Ah, okay. Sono coloro che insomma guidano o possiedono una GS BMW, che è una moto per
1: snob, dicono.
0: Dicono snob, ma snob, in realtà è per viaggiare. Cioè,
1: sì, insomma, c'è la Stefano Bosca.
0: Stefano Bosca, che è bravissimo, bravo, intelligente.
1: Sì, sì, assolutamente. Se la merita la GS.
0: Meglio non farlo arrabbiare. Altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni e Canto d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di completare la frase: il vero motociclista è quello che ok, allora, e abbiamo incluso anche le altre due ruote, quindi gli scooteristi. Sì, in realtà sì, sì. Io lo sapevo sarebbe finita così. Si è sviluppata la solita dualità tra motociclisti e scooteristi, insomma.
2: Allora leggo questo messaggio, poi ascoltiamo i vocali perché ce ne sono tanti. Sì. Allora, ciao bruttissimi, ho avuto lo scooter 500 per 12 anni. Non mi cagavano neanche di strisce i motociclisti. Adesso ho una Ducati Multistrada 1260, mi salutano e io non li cago, ma saluto gli scooteristi. Mi piace sta cosa qua, hai capito? Ma se io non vi faccio soffrire come ha fatto soffrire me, capito?
1: Esatto.
2: Sentiamo,
3: il
2: dai.
3: Vero motociclista è quello che assicura la moto 12 mesi. Ciao, sì. Da Martino.
2: Sì, ciao Martino.
1: 12
2: ciao.
1: Mesi.
2: Assicura la moto.
1: Anch'io
2: 12 mesi.
1: Anch'io l'ho assicurata 12 mesi, però la fermo, l'assicurazione è a ottobre, cioè novembre.
2: No, hai capito? Perché vuol dire che vai anche in quei mesi lì.
1: Chiaro.
2: Sentiamo.
4: Aspetta, ve la spiego meglio. Essere motociclista è uno stile di vita. Tu prendi ad esempio quelli che guidano i custom come me, abbiamo uno stile di vita particolare, ci sono i motoraduni, c'è un certo tipo di abbigliamento, c'è proprio uno stile anche al genere di musica, eccetera. Lo scooterista invece rompe solo le, perché è lì in mezzo alla strada a rompere le scatole, si crede il motociclista di turno, invece è quello che non ha la minima idea di cosa vuol dire essere motociclista.
2: Aiuto.
1: Allora diciamo, diciamo le cose come stanno una volta per tutte. Io lo dico ovviamente da motociclista. Ok, non ho mai avuto uno scooter a parte quando avevo 14 anni. Ma in entrambe le categorie ci sono quelli che fanno bene e quelli che fanno male. Ok, diciamola questa cosa. Poi si scherza molto, il motociclista ovviamente si sente superiore, però effettivamente alcuni non lo sono per niente. Quindi diciamo le cose come stanno.
2: Bravo, sì, sono d'accordo con te. Sentiamo.
5: Il vero motociclista è colui che viaggia sempre anche quando piove, non si spaventa se vede dei nuvoloni, oh no cavolo piove adesso non vado, lui prende e parte, si mette l'abbigliamento giusto e va anche se è più bianco.
2: Certo.
5: Buono, ciao Gabri da Bassano.
1: Ciao Gabri. Ecco, cioè ciao. Io mia moto scalo una marcia col bagnato, sono già per terra, voglio dire, lascia stare.
2: Va bene, grazie per i vostri messaggi. 17:05 minuti, aiuto.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Love It, icona pop qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Del disco di Anna qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E tra l'altro, cose.
1: Sì, ricordiamolo che noi non ci siamo fino a settembre, la domenica, sì, in brutti ma domenica.
0: Però
1: tra le 5 e le 6.
0: Questo serbatoio di cose che si riempie.
1: Ci sono delle cose che io comunque avevo messo da parte per la domenica e ho continuato comunque perché è una bella tradizione. Anche perché ho detto, sia mai che ci vengano utili in brutti ma in costume. Invece, sì, tac, vedi, eccolo qua.
2: Giusto.
1: Allora, a Potenza hanno fatto qualcosa di buono. Cioè è stata portata avanti un'operazione che poi è diventata un blitz contro i cosiddetti falsi invalidi.
2: Ah sì,
1: sai,
2: sì,
1: tipo quelli che vanno allo stadio in carrozzella,
2: certo,
1: poi la squadra del cuore segna e si alzano in piedi per
0: sì,
1: festeggiare.
0: Ogni tanto si leggono notizie di questo,
1: ecco,
0: tipo sul giornale.
1: C'è scritto,
0: sì,
1: che il cieco giocava a carte, il depresso cantava, l'infermo zappava.
0: Mamma mia.
1: Ok? E sai chi è stato ad andare a raccontare tutto alla polizia?
2: No.
1: Il muto.
2: Va bene.
1: Poi, attenzione, perché questo è il Messaggero. Non so esattamente dove sia successo, però è lo strillone. Sai,
0: sì,
1: i cartelloni,
0: sì,
1: quelli,
0: sì,
1: grandi,
0: certo,
1: ecco.
0: Le civette, quelle chiamate civette.
1: Esatto,
0: sì.
1: Lite in strada, tanto per cambiare.
0: Ok.
1: 85enne prende a bastonate un culturista.
0: Ma davvero?
1: Sì. Qualcuno ha scritto chiamatelo Cataratte Kid. Okay. E un altro invece ha detto chi era? Chuck Nonnis.
0: Bene, ci piace.
1: Poi l'ultima, in realtà la notizia arriva dal Corriere Adriatico, è di un paio di settimane fa, quando l'Italia era veramente sotto la morsa del caldo allucinante. Riguarda il Lidl, che, sì, ha messo in offerta i ventilatori scontati.
0: Ok.
1: Quindi c'è stato un assalto. E Maxi Rissa e Spintoni, la polizia ha usato lo spray al peperoncino.
0: Ah.
1: E si sono registrati 19 feriti e 99. Era Lidl.
0: Beh. Senti, ma li ringraziamole però, commenti memorabili.
1: Sì, tanta roba da commenti memorabili.
0: Veramente, bravi. Bravi amici, a tra poco. Con Radio Company.

0: MF, il disco di Sisa, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. La crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani. Il rincaro dei carburanti seguito al riacutizzarsi del conflitto potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per famiglie di circa 700 milioni di euro. Una stangata alla pompa che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. Lo rende noto l'ufficio economico Confesercenti. A tra poco con il meglio.
2: Gennaro Amatore, in arte Samurai J, 27 anni, viene da Mognano di Napoli e a Sanremo con Ossessione è stato il primo a ottenere il platino e poi 11 settimane consecutive alla numero 1 della classifica italiana. A maggio è uscito Amatore, il suo secondo album. Il titolo è il suo cognome, ma anche una dichiarazione di intenti, perché dice: volevo restituire qualcosa di concreto e duraturo alla mia famiglia. Mio padre ha lavorato una vita intera per me. Sentiamolo Samurai J con la nuova flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia. E adesso, amici di Benevento, orecchie ben aperte.
1: Voilà, amici della Campania, perché questo sabato c'è una data alla quale voglio che partecipiate assolutamente. Sabato, ovviamente, sto parlando del 25 di luglio, perché per quel che riguarda Radio Company c'è un bel Company in Action in Piazza Nazionale a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, dalle 22. Il Company in Action con la musica di Radio Company, i gadget di Radio Company, la musica in particolare di Frankie M. DJ e poi la grande animazione.
0: Grande animazione con... di un personaggio incredibile.
1: Luca Bravi.
0: E poi c'è anche l'altro.
1: Ha preso sì uno nuovo che è in prova, che sarei poi io.
0: Sì,
1: quindi vi aspetto questo sabato a San Salvatore Telesino. Mi raccomando, ore 22, ingresso libero, sia in piazza. Mi raccomando, venite a fare un po' di casino.
0: Ci fate contento questo ragazzo giovane qui che stava iniziando una nuova carriera.
1: Esatto.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: un'ora di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
7: Scusa,
6: auguri.
7: Scusa, che cosa stai facendo?
8: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
7: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
8: E chi sono?
7: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto companiversario, compili il form,
8: sì.
7: E se sei ancora molto più tecnologico scarichi l'applicazione di Radio Company e anche lì c'è il form, così non perdi le corde vocali inutilmente, lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
8: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
7: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro affidati ai pischelli di Radio Company, ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: LB1, I need a sign, show me love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Eagles, One Republic, e adesso Cervelli in fuga, amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai allora, Cervelli in fuga con due categorie: Appennini ed energie rinnovabili. Attenzione, attenzione, perché proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Il sito è smpdistribuzione.it, lì trovate anche tutto ciò che riguarda la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, cioè la F101, che mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, rimuove tra l'altro eventuali depositi già presenti. Quindi se il vostro serbatoio è sporco come la vostra coscienza, ecco, mi raccomando, mettete la F101 nella vostra automobile.
0: Io dovrei avere uno serbatoio pieno di scheletri, allora.
2: Assolutamente.
0: Va bene, allora, Cervelli in fuga, le due categorie già dette sono Appennini ed energie rinnovabili. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688 e provate a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.

0: Katy Perry, adesso Cervelli in fuga, la seconda parte, la categoria energie rinnovabili. Oh, al telefono con noi c'è Ivano. Ciao Ivano, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, cosa fai? Cosa fai? Dici.
2: Nell'agricoltura.
0: Agricoltura.
1: Ah, nell'agricoltura.
0: Certo,
1: ok, molto bene. Come siamo messi ad acqua? Maluccio?
2: Poca.
1: Infatti. È che quando viene ce ne viene troppa, capito? Non è che distribuirla pareva brutto.
2: Mischiata con
1: Arena. Infatti. Senti Ivano, allora io ti sto per fare la domanda della categoria energie rinnovabili e ti darò le tre alternative di risposta, poi dirò via con il tempo e da lì avrai ovviamente 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere. Se indovini, 50 euro di buoni carburante sono tuoi. Tutto chiaro?
2: Sì.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria energie rinnovabili. Ivano, la domanda è questa: quale combustibile rinnovabile si ottiene dalla fermentazione di materiale organico? A. L'idrogeno. B. L'elio. C. Il biogas. Via con il tempo.
2: Sì.
1: L'ha detto proprio, cioè lavora nell'agricoltura. Il biogas si ottiene proprio dagli scarti agricoli. Bravo.
0: Se non lo sai, Ivano, chi poteva saperlo?
1: O anche tu potresti saperlo.
0: Ma io sì, certo.
1: Il biogas,
0: dopo un pasto abbondante, sicuro,
1: infatti,
0: certo.
1: Oggi ne hai prodotto, cioè diciamo che due lampadine le tenevamo accese.
0: anche il frigo oggi. Va bene, Ivano, complimenti. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. È un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio. SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Ivano,
1: ciao
0: buon
1: Ivano.
0: Lavoro.
1: Ciao.

0: Smite, Bruno Mars. E ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, bel tempo al centro, al sud residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, soleggiato altrove, temperature in lieve calo, massime ovunque tra 28 e 33 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gideon Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Yeah.

0: Occhio che è meglio.
1: Corteggi vostri.
2: Le 9.01 della
3: Radio
2: sera.
3: Radio Company Time. Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: Questa Radio Company. Allora, parliamo delle manie. Le manie che tutti quanti noi abbiamo, ma soprattutto le star o i grandi della storia, come Leonardo da Vinci. Tutti noi abbiamo un po' qualche mania. Intanto, se volete già dirci le vostre manie, potete farlo già al 3332 688 688. Ma andiamo a scoprire quelle di Leonardo da Vinci. Per esempio, aveva un modo di dormire particolare. Lui faceva dei piccoli sonnellini, capito? Quindi non la tirata di 6-7-8 ore che fanno tutti, ma lui faceva dei piccoli sonnellini, dei sonnellini brevi, o meglio dei brevi periodi di riposo, ecco, distribuiti durante la giornata. Lui diceva: così riesco a riposare, a concentrarmi meglio per le mie creazioni. Questo Leonardo da Vinci. Albert Einstein invece non aveva un buon rapporto con il barbiere, lasciava crescere, a proposito di peli, lasciava crescere tutto, e noi ce lo ricordiamo con queste foto, che sono i capelli che sono una chioma incredibile, infinita, e non indossava i calzini. I calzini Einstein non li indossava perché li considerava inutili e scomodi, per esempio. Poi, ma ce ne sono ancora, lo scrittore Friedrich Nietzsche, si dice così, Pacini, scusa, io non lo so, non lo conosco.
1: Friedrich lo so, gli altri
0: sì,
1: no.
0: Friedrich, boh. No, Friedrich pure io, ma Nietzsche, ok, insomma, amava leggere e scrivere spesso in piedi. Ecco, poi Lady Gaga. Passiamo invece alle star, le pop star contemporanee. È famosa per la cura maniacale prima delle preparazioni di ogni spettacolo. Cioè, deve essere tutto preciso come vuole lei. Un altro così è Gabry Ponte. Anche Gabry Ponte è molto maniacale sulla sua preparazione. David Beckham ha raccontato in passato di avere una vera ossessione per l'ordine, e quindi gli oggetti devono essere sistemati in modo preciso e tutto deve avere un suo posto, una sua logica. Cameron Diaz diceva di avere, diciamo, un'abitudine di controllare spesso gli ambienti in cui si trovava, aveva alcune attenzioni molto rigorose legate per esempio alla pulizia, aveva una sorta anche di fobia in realtà Cameron Diaz. Insomma, le fobie, o meglio le manie, le usanze maniacali che tutti noi abbiamo. Pacini, la tua mania più, non lo so, qual è? Quella che è proprio... C'hai una mania?
1: No,
0: ragazzi, a me piace prendere in contropiede Gianluca Pacini, è un gioco che io faccio spesso con lui per torturarlo. Tranquillo. Hai una mania? Non ce l'hai?
1: No, mi mangio le unghie. Ecco,
0: ti mangio, ma quello è un'altra cosa. Vabbè, insomma, avete delle manie da raccontarci? Vostre manie da raccontarci? 3332688688 in questa sera d'estate del 2026 qui su Company. Arriva Gordo con Love.

0: Ocean su Company. Allora, un messaggio da parte di Marisa sulle manie. Prima ho parlato di Marie. Di manie sia dei personaggi storici come Leonardo da Vinci, ma anche le star come Lady Gaga e quant'altro. Io ho la mania di pulirmi le orecchie 3-4 volte al giorno, sebbene so che non è un bene. Un bacione da Marisa. Beh, ognuno ha le sue manie, sa, alla fine. Per esempio, sapete che c'è qualcuno che ha la mania di uscire di casa senza le mutande? Sapete chi è? Gianluca Pacini. Ma è una storia lunghissima. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

9.23 del sera, Good Old Days, siete su Company e queste sono le cose da pezzi. Signori, è successo quello che molti prevedevano con l'intelligenza artificiale, cioè hanno chiesto all'intelligenza artificiale di fare un test, ok? Cioè, diciamo che doveva in qualche modo trovare delle vulnerabilità informatiche e superare un test di hacking, va bene? Quindi insomma gli hanno detto prova a vedere se su questo sistema è tutto a posto. Lei, l'intelligenza artificiale in quanto tale, è partita e fondamentalmente è arrivato al suo obiettivo, ma non diciamo percorrendo la strada che i ricercatori gli hanno indicato, perché ricordiamoci che l'intelligenza artificiale fa quello che tu gli dici di fondo. Attenzione, perché qua c'è una variante: lei ha scelto un'altra strada per arrivare sempre allo stesso obiettivo, però questa strada gli è costata un hackeraggio a un'altra azienda informatica. A me fa ridere la cosa, però cioè lei si dimostra sempre la numero uno, perché fondamentalmente cioè non è che tu io ce l'ho fatta. Lei dice io ce l'ho fatta, però per ottenere determinate informazioni ho avuto bisogno di fare delle scorciatoie o insomma dei bypass, che purtroppo però è costato l'hackeraggio a un'altra azienda informatica. E qua apriti cielo, ecco, ci è scappata dalle mani, non è più sicura, i sistemi di protezione addirittura non funzionano più. In realtà è quello che è successo, lei si è comportata da quello che è, ha fatto il suo mestiere. E poi insomma questo è quello che fondamentalmente è successo. Attenzione però, perché il cybercrimine sta già sfruttando queste tecnologie e gli hacker utilizzano l'intelligenza artificiale per scrivere campagne di phishing sempre più credibili. Quindi bisogna fare attenzione, bisogna studiare, ragazzi, c'è poco da fare, bisogna mettersi lì e studiare tutti questi sistemi, soprattutto per il futuro, per non farci soprattutto fregare, punto. E non è un motore di ricerca l'intelligenza artificiale, io lo ricordo sempre. Andiamo con Burak Yeter, questa è Friday Night.

0: testa gira su Company. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale prima, io ho commentato dicendo che non è un motore di ricerca ma è un aiuto a sviluppare e migliorare le prestazioni lavorative, e bisogna studiare perché saremo sempre più coinvolti, e difatti è proprio così. Arriva questo dato molto importante, un dato che emerge dal nuovo Global AI Jobs Barometer 2026, uno dei più grandi e ampi studi mondiali sul mercato del lavoro, basato, un'analisi basata su 1 miliardo di annunci di lavoro, e dice che molti annunci richiedono lavoratori con competenze sull'intelligenza artificiale, e chi ne ha, quelli che vengono assunti, ottengono retribuzioni mediamente superiori del 41% rispetto a quelli che non ce l'hanno. È un dato indiscutibile, quindi bisogna in qualche maniera saperla usare. Attenzione, non porta via lavoro, perché questa cosa, questo sentiment che partiglio dicendo ma ci porta via lavoro, no, fa parte dell'evolversi, del cambiamento, casomai lo trasforma il lavoro, lo migliora per chi la sa usare, gli migliora le condizioni di lavoro. Chi non vuole aggiornarsi al mondo sarà costretto a fare altro in qualche modo. Lavoro ce n'è, però la strada è questa qui. Quindi, che ne so, aiuta a fare ricerche, tradurre documenti, creare immagini, analizzare dati, velocizzare, insomma, il lavoro quotidiano. Però dietro c'è sempre una persona. Cioè, se voi capito, non so se riesco a rendere l'idea. C'è sempre. Noi, lo posso dire, Pacini? Noi prepariamo le notizie, ma poi chiediamo aiuto. Cioè, diamo degli input all'intelligenza artificiale e ci prepara le notizie. Come ci volevamo dirlo, in tono un po' più simpatico, un po' più drammatico, un po' più riflessivo, lei prende tutta la notizia vera che noi abbiamo selezionato e arriva. È molto semplice. Prepariamo il programma in quanto tempo, Pacini?
1: Vai, di due ore, te lo dico io.
0: Ma no, anche meno. Ma anche meno, cazzo, dici un'ora, c'è fatto. Ma anche meno, dai.
1: Dici tu? Okay.
0: Ma perché tu poi ti perdi? Vai a bere il caffè con i colleghi nei corridoi di Company. Cioè, capito? C'è un'altra cosa, questa cosa. Vabbè. Allora, ci fermiamo. Sto scherzando, un grandissimo lavoro autoriale quello di Gianluca Pacini per questo programma, e visto che siamo alla fine, perché domani abbiamo l'ultima puntata, poi c'è la pausa estiva, voglio ufficialmente ringraziarti personalmente. Grazie mille. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
2: Che carino che sei.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

21:30. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph. Company.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

About on time su Company. C'è una casetta in Canada, più o meno così, che è diventata meta di pellegrinaggio, e stiamo parlando di un paese che si chiama Piandelagotti, dove Elena e Claudio hanno ricevuto un premio l'anno scorso, un marchio nazionale come comune fiorito per la loro casa, per il loro addobbo. Ok, per loro dopo c'è floreale, nel senso che hanno curato bene il giardino. Quest'anno hanno voluto, diciamo, ripetersi, anzi superarsi. Questo paese si chiama Piandelagotti, in provincia di Modena, e hanno ovviamente trasformato il giardino e l'abitazione in un vero spettacolo. Cioè, circa 1 milione di fiori. Mamma mia. Cioè, Elena e Claudio, un lavoro incredibile. Incredibile, un piccolo fenomeno anche di overtourism davanti alla loro abitazione, un po' come accade nel periodo natalizio, quando qualcuno ha la creatività incredibile di addobbare delle case che sembrano veramente una sorta di film, cioè entri in un cartone animato della Disney, capito? La stessa cosa. Molto belle queste cose qua, se volete andare a trovarle in provincia di Modena, il paese si chiama Piandelagotti, non posso dirvi di più perché sennò... Vado oltre. Vabbè, arriva Salmo con Le cattive abitudini.

0: sonorità anni 2000, ma anche la prossima di Robin Schulz, perché molti dicono si sia ispirato a Well Love Takes Over di David Guetta. Ma questo è Better Times, ascoltiamo un po'.
1: Un po', eh?

0: Robin Schulz, Better Times. Avete un po' rivissuto When Love Takes Over di David Guetta? Leggermente sul giro di piano, così.
1: Io sì.
0: Magari si sono solo ispirato. Sì, ma tu sei DJ all'orecchio tecnico, intanto. A proposito di musica, mi sembra doveroso anche ricordarlo, perché no? Amy Winehouse, come oggi, nel 2011 ci lasciava nella sua casa di Londra a 27 anni, probabilmente come le grandi star leggendarie, un po'. Non so perché, forse per la stessa età, però mi ricordo un po' Jim Morrison. Vabbè, insomma, punti di vista. Ci vediamo tra poco, anzi, ci sentiamo tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Bruno Mars, grazie a tutti per averci seguito anche oggi e domani, che sarà l'ultima puntata, puntuali dalle 8 della sera qua su Company. Yes, poi c'è la pausa estiva. Grazie Gianluca Pacini, grazie a tutti quanti voi.
1: Ciao,
0: mi raccomando, c'è musica. Ciao, c'è musica maestra con Ale De Biasi e Joe. Vi mando un abbraccio, un bacio. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
5: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: Radio Company presents Musica Maestro.

0: Your company. Spot.
1: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Tanto vita!

0: con Company Yesterday. A chiudere c'era This is the Life di Amy McDonald. Ringrazio Gianluca Pacini che come sempre del resto si è occupato della regia per Company Yesterday. Da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto domenica, sarò qui con voi a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company
1: Yesterday. Don't stop the party. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro, sì. Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
4: e zero discussioni.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La no-

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.